Takole sta violinist Leonid Borisovič Kogan in pianist Karen Hačaturjan izvedla sonato za violino in klavir opus 2 Karena Hačaturjana.

0: alto su un ischio sesto il cesareo sangue. Oggi mia sposa sarà la tua germana.
1: Servilia?
0: Appunto.
1: Oh, infelice! Oddio, Agnio è perduto.
0: Odisti?

giù. Non restare. Io non ho menti per distinguere consigli. Sesto, fuggi, conserva la tua vita e il mio onore.

regali agli occhi tuoi, canna trafitto al solo, ed ingannato dall'apparenza tu credesti Tito. Era lento il colpo.

0: sesto è l'autore della trama crudele.
1: Ovvio, è che è vero.
0: Purtroppo, è di sua bocca tutto affermo. Co-complici il senato, alle fiere il condanna. Ecco il decreto, terribile, ma giusto.

Sì, c'è l'intesa abbastanza al Senato. E se gli avesse qualche arcano a svelarmi? Olà, s'ascolti e poi va.

dimmi sesto. Siamo soli, il tuo sovrano non è presente. Apri il tuo cuore attito, convinta all'amico. Io te il prometto che Augusto non saprà del tuo delitto, di la prima cagione. Cerchiamo assieme una via di scusarti. Io ne sarei fuori.

nove s'intese mai più contumace infedeltà. Deggio alla mia negletta disprezzata clemenza una vendetta. Vendetta, il cor di Dio.

coi delitti tu sai la serie, e sai quel pena ti si deve. Roma sconvolta, l'offesa maestà, e legge offese.